venga coppa scambia, ad una volta era canapa, mo spada e neva va via. Sentimenti a scarfate, giorno uno panata, una carezza ne asciuga, figli e di anna sconnuta. Santa Maria, non c'è sta niente a capire, e non un imbrogli, tu sparisci e t'attacchi, tu t'arravogli. E su pulie, su verrizze, profumo che puzza, sotto su l'urana magheta, fa pandana e fede, a peste.

a chi ama prima. E se so vero ci ha criato e ci va così bene, perché ci sta tanto male, perché ci stanno tanti pene. Santa Maria che ammanando un coppo fuoco, ieni ieni un coppo spina, fosse solo rindo coro, occhio in cielo per guardare, fosse vera nata vita, cominciando a rugare, solamente amore, solo verità.